0: tanto se vuoi che sennò si sparella. Non tap, niente tap, non text.
1: Se